Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Vibes. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Rihanna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 Bisbarese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 Bisbarese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: desista, lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986, Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio, ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
1: Le frasi del cinema.
2: Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi.
1: Proverbio del giorno.
3: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo all'11 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato. Partiamo allora dall'Ariete. Una buona giornata. Grazie alle stelle potrete realizzare i vostri progetti sia a livello privato che lavorativo. Vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Toro, inizia le giornate no. Questa è la prima. Sotto un cielo scuro, quasi nero, oggi faciloneria e permalosità balzano ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi, siete un po' distratti in famiglia. Gemelli, questo giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro. Siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti che non mancheranno. In serata divertitevi con gli amici. Cancro, l'attività professionale è in netta ripresa. Offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto nel corso della serata vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svincolare. Leone, il cielo odierno invita alla massima prudenza. Un cielo che pesa come un macigno sul vostro segno, penalizzato da momenti di nervosismo e discussioni con le persone vicine per questioni pratiche e finanziarie. Sembra una mission impossible, ma alla fine riuscirete a risolvere la giornata. Vergine, oggi vi serviranno attenzione e senso della misura per superare tutte le difficoltà che incontrerete. Alla fine riuscirete ad avere una visione d'insieme più ampia e precisa che in passato. Buona la giornata per chi lavora nel settore contabile e amministrativo. Bilancia, oggi prontezza di riflessi, capacità di dialettica e profondità di giudizio vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà anche a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Scorpione, le cose non vanno sempre a gonfie vele. Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti, per fortuna questa atmosfera non durerà a lungo. Sagittario, giornata da dedicare ai progetti in grande formato, alle strategie da studiare a tavolino, alle idee improvvise e fulminanti che esigono una realizzazione immediata. L'intesa invece con la persona amata è scintillante. Capricorno, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e anche allargare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili un giorno proprio sul lavoro. Acquario, giornata un po' tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze. Fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi, fortunatamente, in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci. Pesci, muovetevi con calma oggi. La voglia di modificare alcune cose, di cambiare la qualità della vita è insistente. Rischiate però di commettere molti passi falsi. Coltivate pensieri ottimistici e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace, a cominciare dagli hobby preferiti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, da segnalare solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte massime che oscilleranno intorno ai 32-33 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Plus.

0: apriamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad. Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, da segnalare solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte massime che oscilleranno intorno ai 32-33 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: fantasia.
1: Radio Puglia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con piazze d'estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
11: We'll be right back.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Leonardo, prendi pillola a pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bellette.
8: Io giallo, tu gialli,
5: gialliamo.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
12: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986, Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio, ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
1: Le frasi del cinema.
2: Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi.
1: Proverbio del giorno.
3: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo all'11 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Una buona giornata. Grazie alle stelle potrete realizzare i vostri progetti sia a livello privato che lavorativo. Vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Toro, iniziano le giornate no. Questa è la prima. Sotto un cielo scuro, quasi nero, oggi faciloneria e permalosità balzano ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi, siete un po' distratti in famiglia. Gemelli, questo giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro. Siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti che non mancheranno. In serata divertitevi con gli amici. Cancro, l'attività professionale è in netta ripresa. Offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto nel corso della serata vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svincolare. Leone, il cielo odierno invita alla massima prudenza. Un cielo che pesa come un macigno sul vostro segno, penalizzato da momenti di nervosismo e discussioni con le persone vicine per questioni pratiche e finanziarie. Sembra una mission impossible, ma alla fine riuscirete a risolvere la giornata. Vergine, oggi vi serviranno attenzione e senso della misura per superare tutte le difficoltà che incontrerete. Alla fine riuscirete ad avere una visione d'insieme più ampia e precisa che in passato. Buona la giornata per chi lavora nel settore contabile e amministrativo. Bilancia, oggi prontezza di riflessi, capacità di dialettica e profondità di giudizio vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà anche a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Scorpione, le cose non vanno sempre a gonfie vele. Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti, per fortuna questa atmosfera non durerà a lungo. Sagittario, giornata da dedicare ai progetti in grande formato, alle strategie da studiare a tavolino, alle idee improvvise e fulminanti che esigono una realizzazione immediata. L'intesa invece con la persona amata è scintillante. Capricorno, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e anche allargare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili un giorno proprio sul lavoro. Acquario, giornata un po' tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze. Fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi, fortunatamente, in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci. Pesci, muovetevi con calma oggi. La voglia di modificare alcune cose, di cambiare la qualità della vita è insistente. Rischiate però di commettere molti passi falsi. Coltivate pensieri ottimistici e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace, a cominciare dagli hobby preferiti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: So,

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, da segnalare solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte massime che oscilleranno intorno ai 32-33 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: La canti, la balli, la ricordi.

0: possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ti svegli col mal di schiena

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Almanacco del giorno. Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986 Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
0: Le frasi del cinema. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi. Proverbio del giorno.
1: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo all'11 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Una buona giornata. Grazie alle stelle potrete realizzare i vostri progetti sia a livello privato che lavorativo. Vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Toro, iniziano le giornate no. Questa è la prima. Sotto un cielo scuro, quasi nero, oggi faciloneria e permalosità balzano ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi, siete un po' distratti in famiglia. Gemelli, questo giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro. Siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti che non mancheranno. In serata divertitevi con gli amici. Cancro, l'attività professionale è in netta ripresa. Offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto nel corso della serata vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svincolare. Leone, il cielo odierno invita alla massima prudenza. Un cielo che pesa come un macigno sul vostro segno, penalizzato da momenti di nervosismo e discussioni con le persone vicine per questioni pratiche e finanziarie. Sembra una mission impossible, ma alla fine riuscirete a risolvere la giornata. Vergine, oggi vi serviranno attenzione e senso della misura per superare tutte le difficoltà che incontrerete. Alla fine riuscirete ad avere una visione d'insieme più ampia e precisa che in passato. Buona la giornata per chi lavora nel settore contabile e amministrativo. Bilancia, oggi prontezza di riflessi, capacità di dialettica e profondità di giudizio vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà anche a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Scorpione, le cose non vanno sempre a gonfie vele. Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti, per fortuna questa atmosfera non durerà a lungo. Sagittario, giornata da dedicare ai progetti in grande formato, alle strategie da studiare a tavolino, alle idee improvvise e fulminanti che esigono una realizzazione immediata. L'intesa invece con la persona amata è scintillante. Capricorno, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e anche allargare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili un giorno proprio sul lavoro. Acquario, giornata un po' tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze. Fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi, fortunatamente, in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci. Pesci, muovetevi con calma oggi. La voglia di modificare alcune cose, di cambiare la qualità della vita è insistente. Rischiate però di commettere molti passi falsi. Coltivate pensieri ottimistici e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace, a cominciare dagli hobby preferiti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il 18 e 19 luglio in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757. Sì.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli.
1: Gialliamo!
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
14: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
15: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi, Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
16: Radio Puglia News.
17: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Uballi.
18: Ho lasciato istruzioni se...
4: succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza. Una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
17: Yannick Sinner a caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
18: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner. Di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello Slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
19: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
18: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
17: L'informazione torna più tardi.
16: Radio Puglia. Meteo.

0: saranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebimete.
1: Rewind.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: porta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986 Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
0: Le frasi del cinema. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili. Ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi. Proverbio del giorno.
1: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo all'11 luglio 2026 e siamo con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Una buona giornata. Grazie alle stelle potrete realizzare i vostri progetti sia a livello privato che lavorativo. Vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Toro, iniziano le giornate no. Questa è la prima. Sotto un cielo scuro, quasi nero, oggi faciloneria e permalosità balzano ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi, siete un po' distratti in famiglia. Gemelli, questo giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro. Siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti che non mancheranno. In serata divertitevi con gli amici. Cancro, l'attività professionale è in netta ripresa. Offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto nel corso della serata vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svincolare. Leone, il cielo odierno invita alla massima prudenza. Un cielo che pesa come un macigno sul vostro segno, penalizzato da momenti di nervosismo e discussioni con le persone vicine per questioni pratiche e finanziarie. Sembra una mission impossible, ma alla fine riuscirete a risolvere la giornata. Vergine, oggi vi serviranno attenzione e senso della misura per superare tutte le difficoltà che incontrerete. Alla fine riuscirete ad avere una visione d'insieme più ampia e precisa che in passato. Buona la giornata per chi lavora nel settore contabile e amministrativo. Bilancia, oggi prontezza di riflessi, capacità di dialettica e profondità di giudizio vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà anche a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Scorpione, le cose non vanno sempre a gonfie vele. Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti, per fortuna questa atmosfera non durerà a lungo. Sagittario, giornata da dedicare ai progetti in grande formato, alle strategie da studiare a tavolino, alle idee improvvise e fulminanti che esigono una realizzazione immediata. L'intesa invece con la persona amata è scintillante. Capricorno, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e anche allargare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili un giorno proprio sul lavoro. Acquario, giornata un po' tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze. Fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi, fortunatamente, in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci. Pesci, muovetevi con calma oggi. La voglia di modificare alcune cose, di cambiare la qualità della vita è insistente. Rischiate però di commettere molti passi falsi. Coltivate pensieri ottimistici e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace, a cominciare dagli hobby preferiti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano. A Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080.

Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale al nostro capo Angela dell'azienda agricola di Spirito, dal gruppo della Cinino, Angela, Rosanna, Tonia e Adriano. Forza che dobbiamo uscire, oggi è

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto all'amico Toni, all'azienda Racimus, Teresa. Paghi la birra, Toni!
1: Sapevano già che venivo io stamattina. Stavano aspettando dietro la porta.
2: Esatto, buongiorno, bentornato.
1: Dietro la porta, sì.
2: Ti
1: come
2: sei ritirato?
1: La porta, ho trovato le persone qua.
2: Hai trovato me stamattina. Ben ritornato, Maurizio.
1: Dovete sapere che stamattina purtroppo non è andata al mare. Los Angeles è venuta accostumata.
2: Certo, bravo.
1: Accostumata non significa scostumata. Accostumata significa che portava il costume da bagno da sotto già.
2: Esatto. Perché dovevamo andare al mare?
1: Si è spogliata tutta la volta, ti piace? Da quando è dimagrita 5 kg è diventata Miss Cristo Re.
2: È chiaro, ero già Miss Cristo Re oggi.
1: Mamma
2: mi ho dato
1: mia,
2: proprio il
1: non la
2: titolo
1: posso
2: mi hanno
1: contenere. Prima non la potevo contenere, cioè i vestiti non la contenevano, adesso non la possiamo
2: sei
1: contenere.
2: Sei tu che non la puoi
1: noi.
2: Contenere. Io piuttosto non tergiversiamo stamattina, costumi da bagno, mare. Dove sei stato per 2 settimane?
1: Io?
2: Dove sei stato? Ti sei ritirato?
1: A fare scienze motorie.
2: Bravo! In effetti ti vedo in
1: forma. Sì, ho studiato come si può muovere uno in un letto, come
2: ecco.
1: Si può muovere in una piscina,
2: bravo.
1: Come si può muovere in mezzo alla strada.
2: Scienze motorie,
1: ho imparato
2: bravo.
1: Anche il portoghese, il brasiliano.
2: Bravo,
1: sì.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ad esempio, i sao,
2: sì.
1: Sao, i mai. Ci sono i vost.
2: Chiaro.
1: E questo è portoghese. Sao, sao, sao. Come si
2: sao,
1: dice a
2: come si
1: Monopoli?
2: Fa? Ma si dice
1: sono
2: sao.
1: Le tue?
2: Son dita.
1: San dita.
2: Ita.
1: Ita.
2: Ita.
1: Allora,
2: Attenzione,
1: è diverso da
2: attenzione, ci sono i
1: monopolitani. San dita. Ita.
2: Ita.
1: Non i tau.
2: Ma ita.
1: Invece putignano di i tau.
2: Ita.
1: I mai, i sao. I sao, i mai. Ce me ne frega mai.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: cioccolata.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorremmo ricambiare i saluti al gruppo Grr Girls da parte dell'antigruppo, ciao!
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri a Robertino e volevo dire a Giorgio, Ruben è venuto, si è alzato, vergogna, vergogna, vergogna.
3: Intanto io devo salutare due bellissime ragazze che sono al bar Revè. Una è dimagrita di 7 kg, stamattina non la riconoscevo più dopo 15 giorni.

0: freccia si è ingrossata di 700 grammi. Ciò che ha tolto uno gliel'ha data quella.
1: Ma tu stamattina con la bilancia presso andavi, ci hai misurate tutte.
0: Questa signora è la figlia del mio amico Pompeo.
1: Ok, che salutiamo.
0: Il figlio maschio Filippo Pompetto non c'è, c'è la figlia Pompeo. Pompea!
1: Buongiorno. Ci siamo
0: buongiorno.
1: Svegliati con la testa scherziamo.
0: Salutiamo Antonella della piazzetta della frutta e suo marito Nino che la segue a ruota.
1: A ruota.
0: O a coscia.
1: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a Spazio Mattina. Come avete sentito questa mattina, il grande ritorno di Maurizio Di Bari.

0: Pasqua, buona giornata.
1: Buongiorno, buongiorno, sempre il solito studio dal città di Vitrizio, Maurizio, da, anche la collega, la saluto con tutto il cuore, la mia dolce metà.

0: Saluto il mio amico Lorenzo, che io ci mi sta passando.
1: Buongiorno Maurizio, e tu quanti chili hai preso in questi 15 giorni?
2: Maurizio, buongiorno, sono Gaetano il Rosso, mi potresti fare gli auguri a Ciulli?

0: i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%, TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: Il materasso che vuoi tu.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor Birrificio Birranova. 1, 2, 4.

0: No. Mi fai male quando mi togli i peli con la ciabatta, Rosangela, mi fai male.
1: Vabbè.
0: No, esci a Davide. Basta, Rosangela.
1: Vabbè, tu hai detto che.
0: Oh, no, Rosangela. Ma i quattro peli che già avevo ancora. Mamma mia.
1: Hai visto, per ora sei tutto bello depilato.
0: Hai visto? Mamma santa, mi parlo un pollo spennato.
1: Un pollo spennato. Esatto, ti possiamo cucinare, mettere
0: Madonna
1: al forno.
0: Mamma santa. Vabbè dai, ci dobbiamo salutare.
1: Dobbiamo salutare più di uno questa mattina. Auguri ad un giovane innanzitutto che compie 45 anni. Gli auguri arrivano dall'azienda Racemus. Un saluto anche a Celeste e Company, dalle vostre colleghe Tigrotte. Auguri anche da Carmela di Conversano a Rosellina. Poi dobbiamo salutare la nostra amica Anna. Un bacio al nostro amico Mario. Mario, appena possiamo ti accontentiamo. E un saluto a Jane e la squadra La Lucertola.
0: Salutiamo nuovamente la signora Pompea del Barrevest. E la sua collega Messalina. Un saluto dal fratello Romolo a suo fratello Remo.
2: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Giovanni Sedica e Giacomo Lo Zoppo.
3: Maurizio, sono Paolo, bentornato.
0: Allora dovete sapere che Paolo...
3: Volevo dire ho... mio sì. amico Rocco Paradiso che i meloni sono arrivati.
1: Allora ma veniamo per noi, già. Dai.
0: Sono arrivati i meloni?
1: Così dice.
0: Sì?
1: Penso che siano un po'.
0: Sto a posto, ho i meloni di Rosangela. Lei li coltiva, sono quelli gialli. Rosangela ha pensato subito a me, ha pensato a se stessa. Lo so che c'hai due bei meloni, però quelli te li tieni per te, te li mangi tu.

0: mi ha richiesto, hanno richiesto 20 volte cioccolata. Infatti la signora Pompea che al bar Reve ha detto: ma sempre cioccolata.
1: Te l'ha chiesta. Ah, ecco.
0: Eh sì, mettete sempre cioccolata, dai. E che vuoi? Ho detto adesso abbiamo tante scorte di cioccolato, quindi la
1: dobbiamo consumare.
0: Perché si scioglie, fa caldo.
1: Esatto, fa caldo. Al caldo di solito non si trova neanche in vendita la cioccolata.
0: Parliamo di qualcosa, diciamo, di serio la mattina, qui sempre diciamo tante
1: sempre queste
0: fesserie, tante per non dire tante.
1: Vabbè, noi siamo specializzati put, nelle fesserie.
0: Con la U, più put an, annate. Quindi, dai.
1: Abbiamo capito, dai.
0: Dai, parliamo di cose serie.
1: Di che vogliamo parlare? Del libro possibile che è in corso in questi giorni. Stasera vieni a trovarci al libro possibile, Maurizio.
0: Non è
1: certo,
0: non
1: stasera
0: è
1: la serata
0: ancora
1: conclusiva, quattro meravigliose serate in cui la cultura la fa da padrona. Tanti tanti ospiti nelle diverse
0: chi si è
1: piazze.
0: Fatto, chi si è fatta la foto fa con Enzo La Pietra? Tu ti sei
1: no,
0: fatta la foto
1: non l'ho
0: con
1: fatta
0: Enzo La Pietra.
1: Io con Enzo La Pietra.
0: Te
1: no,
0: se l'hai fatta.
1: Mi manca.
0: Se,
1: no.
0: Te se l'hai fatta.
1: Te non si è fatta proprio vedere questa serata.
0: Anna se l'è fatta con Enzo La Pietra.
1: Non lo so,
0: sì,
1: sinceramente
0: sì,
1: non lo
0: sì,
1: so.
0: Anna, Anna, Anna, che aveva gli occhi grandi.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: La nostra Anna, perché gli speaker di Radio Puglia si alternano in queste serate. Stasera è l'ultima serata, Piazza Domenico Modugno, anzi Largo Domenico Modugno e Piazza Aldo Moro. Vi aspettiamo dalle 19 in poi.

0: esatto.
1: Lo ricorderemo con qualche sua canzone,
0: Medley di Peppino di Capri, uno dei grandi protagonisti, gli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, vero Maurizio? Ricorderemo il grande Peppino di Capri.
1: Quando non ci sarò più io, che metterete?
0: So io cosa metterò, guarda.
1: Finalmente
0: aveva 87 anni, 87 anni. Ma non ci pensare, non bisogna pensare a questo.
1: Che ci è arrivato.
0: Questo è anche vero.
2: Piace a tutti. Nascevo cioccolata.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Katie da Bari. Volevo ringraziare solo il mio amore Giacomo per tutto quello che fa.

0: se per favore potete farmi ascoltare la canzone di Lucio Dalla, penso che si chiama così. Grazie mille.
1: Lucio Dalla.
2: La signora un po' stanca stamattina, forse sarà andata a mare.
1: Vabbè, è sabato mattina, sì, il caldo un po' ci tira
2: mare,
1: giù.
2: A Bitetto, c'era un mare splendido stamattina.
1: Splendido.
2: Anche a Cristo Re era caldo.
1: Ah, sì, quello di Cristo Re era calmissimo.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti, radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
4: Io giallo, tu gialli,
0: gialliamo.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: cameriere champagne.
1: Non riesco a capire perché ai matrimoni.
2: Sì.
1: E allora la prima canzone champagne, poi la canzone dice champagne, beviamo champagne per un amore che deve finire. Ecco perché tante coppie poi si sono separate.
2: Ecco spiegato il motivo, Maurizio.
1: Mettevano champagne come primo ballo e poi dice per champagne.
2: Che in realtà, insomma, parla di un brindisi ad un amore
1: per
2: che finisce.
1: Certe volte, certi disc giochi, non so dove le andavano a trovare certe situazioni. Ne ho sentite anche di peggio di queste canzoni.
2: Però comunque, è una bella canzone bellissima, esatto.
1: A me quella che piaceva di più era questa.
2: Roberta. Il grande amore tra l'altro.
1: Poteva
2: di
1: anche dire Rosangela.
2: Bravo. Rosangela.
1: Rosangela. Lo sai che a Cristo Re ci sei solo tu.
2: Sì. Addirittura
0: che non ti voglio più.
1: Non ti voglio più perché tu vai tutte le domeniche a messa. Ti sei innamorata del padre.
2: Non vado a messa, padre Raffaele lo sa.
1: Fai la
2: chirichetta. È vero, scusami, padre Raffaele. La catechista.
1: Chi ci voleva te?
2: Roberta.
1: Le due bizzonche sono Tea e Rosangela.
2: Noi siamo felicissime di essere
1: perché
2: due bizzonche.
1: Perché tutte e due fanno la catechesi.
2: È vero, siamo entrambe catechiste. Sì.
1: Esatto.
2: Lei fa parte degli scout.
1: Io sono un cacachista.

0: Buongiorno Maurizio, saluto Donato Callara e Nino Zaccatiz.
1: Omaggio a Peppino Di Capri, grazie per tutto quello che ha fatto.

0: Dobbiamo salutare la nostra amica Elena che ci scrive da Bari e poi c'è la nostra amica Rosanna che scrive: voglio ringraziare mio marito Rocco che stamattina sta pitturando casa. Hai visto che bel marito?
1: Cara amica, fatti dare la seconda mano da tuo marito. Se ce la fa anche la terza.
0: E poi c'è chi ci scrive: finalmente Maurizio al microfono. Saluti dalla barberia Ivan Tursi. Ve lo mandiamo, ragazzi.

0: Ciccia.
1: Buongiorno Maurizio, siamo della squadra di Ciccio. Chiedi ad Anna Maria, vuole uscire sto cavolo di pappagallo?
2: Ciao Radio Puglia, un'informazione, ma nelle vostre playlist esiste solo cioccolata? Un bacio, buona giornata.
3: Maurizio, saluto mio Pasquale Pasqualino, Maurizio!
4: Anche tu, saluto Massorio!
5: Allora il fatto di cioccolata è una tragedia. Quando esce una canzone che va forte, purtroppo ogni ora e mezza c'è qualcuno che si sintonizza e dice me la fai ascoltare? Tranquillo, dici cosa vuoi ascoltare e noi te la metteremo.
6: Però ce la faremo ascoltare.
5: Piano piano,

0: Maurizio, saluti da Bruxelles, saluto mio marito Giorgio che si è operato ieri al cuore, un grande forte abbraccio.
1: Bella, era troppo innamorato di te. Tanto bene, ecco perché si è ammalato di cuore.
2: Maurizio, sono Anna la Tigrotta, mi metti cioccolata?
3: Abbiamo messo.
4: Buongiorno Radio Puglia, innanzitutto vi saluto con un grandissimo abbraccio, un bacione.

0: E allora vi dico, mettetemi Liberian Girl di Michael Jackson, così siamo tutti
1: Michael
0: contenti.
1: Jackson, quale non ho capito, dobbiamo risentire il messaggio.
2: Quale? Aspetta, senti.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Giovanni Sedita e Giacomo Lo Zoppo.
0: Allora ragazzi, ho apprezzato la risposta e allora vi dico, mettetemi Liberian Girl di Michael Jackson, così siamo tutti contenti.
1: Right. Dobbiamo capire qual è la canzone, però poi saremo tutti contentissimi.
2: Va bene.

0: Vogliamo cioccolata, dai!
1: Cara signora Pompea, ha sentito? Questi vogliono tutta la cioccolata. Da domani mattina, a posto di fare il cappuccino nel bar de Vé, fate le cioccolate!
2: Vabbè, dai, c'è chi piace la cioccolata. Tu la mangi la cioccolata?
1: Sì, a me piace.
2: A me no.
1: Crepe,
2: no. A me no, io me non amo la cioccolata.
1: La cioccolata fondente mi piace.
2: A me non piace proprio il cioccolato.
1: Sì. Ma vabbè, dai, dipende
2: dai gusti.
1: Dei gusti,
2: dipende gusti, dai gusti, esatto, bravo.
1: Che cosa ti piace? Il cetriolo, non so,
2: Maurizio,
1: il barattino
2: di Bari.
1: I pomodori, che cosa?
2: Il barattino è buonissimo. Stamattina, sì, infatti, sono stata al mercato qui della frutta e verdura a Castellana, sì, Grotte. C'è un mercato bellissimo, sì, e sì, ho fatto una spesa bella, cospicua, di barattini.
1: Barattini, perché sei io adoro i barattini. Il padre di Martina Gigante?
2: No, e il papà di Martina Gigante non so dove.
1: Lo sai che Martina Gigante a casa si allena facendo i pesci con i cetrioli?
2: Ammazza, quanto sono questi cetrioli?
1: Una cassa a destra e una a sinistra.
2: Ah, ecco le casse.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it. Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero. Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo! Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: scritto per dire io ci sono. Ciao Olivia, tanti baci, grazie che ascolti Radio Puglia. Devo fare poi un saluto ad Antonella, che a sua volta saluta il suo compagno Antonio, e un augurio speciale per una serena vita insieme per Elisiana e Giuseppe. Questi auguri arrivano da parte di tutta la famiglia. Oggi i due ragazzi si sposano.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: Convenienza.

0: Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: 13 Madonna.
1: Esatto, la nostra amica Angela che oggi compie. Pronto, Angela? Angela, ci sei? Non c'è.
0: Ha chiuso.
1: Angela non c'è, non vuole parlare con noi, vabbè. Allora, intanto io, Maurizio, le farei comunque gli auguri in diretta. Auguri ad Angela. Questi auguri arrivano da suo marito, i suoi figli, i nipoti, i generi, tutti quanti. Le augurano tanti tanti auguri per questo giorno speciale in cui lei compie 60 anni. Auguri anche da noi di Radio Puglia.
0: Purtroppo, Angela, c'è chi si vergogna e non risponde al telefono.
1: Vabbè, può capitare.
0: Non ci possiamo fare niente.
1: Non fa niente.
0: Di dov'è questa signora?
1: Non lo so, non è stato specificato. Intanto io...
0: Proviamo di nuovo, vediamo se non cade,
1: saremo
0: se
1: più,
0: non cade
1: perché noi siamo temerari, siamo dei ragazzi che non si arrendono, soprattutto siamo dei ragazzi, per Maurizio. Ricordiamo per chi si fosse collegato solamente
0: pronto,
1: ora.
0: Pronto, Ianna?
1: E Angela, Angela?
0: Angela? Angela?
2: Pronto?
0: Buongiorno Angela, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Chi gli fa gli auguri ad Angela qui?
1: Tuo marito, i tuoi figli, i tuoi nipoti e i tuoi generi.
2: Grazie.
1: Angela, sei emozionata.
0: Sei un po' triste oggi.
1: Abbiamo...
0: Che è successo? Che ti hanno fatto stamattina? Di la verità, ti hanno fatto arrabbiare.
2: No, non mi hanno fatto arrabbiare. Mi sto emozionando che ti hanno chiamato per fare i miei auguri.
1: Sei emozionata, io l'ho capito che Angela era emozionata. Vabbè, cerchiamo di sciogliere un po' l'emozione, Angela. Stasera festeggiate questi 60 anni? Beh, insomma, un traguardo importante.
2: Con i figli e i generi, nipoti.
1: Vabbè, insomma, l'importante è festeggiare, esatto. Perché, insomma, è un traguardo importante e importante condividerlo con la famiglia.
2: Sì.
1: E oggi invece a pranzo sono tutti da te?
2: No, sono solo io, mio marito e mia figlia.
1: Vabbè, che cucini di buono, ne voglio sapere assai, hai visto Maurizio?
2: Ho preso le bracciolette.
1: Ci piacciono.
2: Un po' di salsiccia, insalata. Mangiamo leggeri, non mangiamo più
0: tanto. Tanta salsiccia per Angela, tanta salsiccia.
2: Giannina
1: e Angela. Angela.
0: Angela. Io la chiamo Anna perché mi sembra una faccia di Anna.
1: La mia di così.
2: Sono Angela.
1: Angela, non gli dare retta.
0: Angela, Angela, tranquilla. Di dove sei, Angela?
1: Dove ti abbiamo chiamata? Dove sei? In che paese sei? Castellana?
2: Bitritto!
0: Ah, lì c'è il mare.
1: Io non la conosco.
2: No, non c'è il mare, non c'è il mare.
0: Lo so che non c'è il mare.
1: No, lo portiamo Maurizio
0: lo sappiamo,
1: al mare di Bitritto.
0: Ma noi vogliamo che a Bitritto oggi ci sia il mare per te.
1: Per te.
2: Grazie.
1: Che romantico. Ancora tanti grazie. Auguri, cara Angela.
2: Grazie mille, grazie, un bacio.
1: Ma insomma, ma non ti

0: Maurizio, acciu culo, metti in dalla freezer.
1: Maurizio, per favore accontentami Enza con una dedica sulla canzone di Per sempre sì dai Da Vinci.
2: Mori, dammi un tipo live, mori, non puoi essere un capricchi per...
3: Maurizio, zima la cioccolata, mindo banana, mindo la mezza, a me.
4: Radio Puglia, buongiorno. Gentilmente, potresti mettere la canzone cioccolata?
5: Oh, donna, mi trino, cari, fra cioccolata, hai capito?

0: did
1: Faccio qualcosa.
2: Allora ragazzi, questo è quello che vi fa sentire. Voi siete unici, siete speciali. Oggi mi avete veramente emozionato.
3: Radio Puglia.

0: Radio Pub.
1: Voglio fumetto pic da musica buona. Sto cambiando, eh. Sto cambiando. Hit musica che mi va sbagliò, eh.

bellissimo, che escalation, Radio Puglia, top top top.

0: legati a noi. Un filo ci lega. È quello di Arianna.
1: O quello di Alfa.
0: Oh, quello è il filo rosso.
1: Sempre filo.
0: Vita o i mai sao. Ce ne frega mai. Ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di sera tutto nudo. Tutto no. Nudo. Hai fatto mai il bagno nudo tu?
1: Mamma mia,
0: nuda?
1: Maurizio.
0: Mai l'hai fatto. È una cosa stupenda. Di sera, quando non ti vede nessuno, vai in acqua senza costume da bagno, ti senti libero. Però un po' pizzicato da qualche pesciolino.
1: Ecco, hai visto?
0: Ogni tanto vai.
1: Hai
0: you down, no! Io mai! Ce me ne frega mai!

0: largo, lontano, dove non si ha piede. Dove puoi affogare il tuo partner.
1: Va bene, prenderemo, ecco, bravo. Spunto dai tuoi insegnamenti questa
0: mattina.
1: Chissà
0: quante donne vorranno affogare il proprio marito. Una Anna vuole la reversibilità.

0: Stiamo contattando chiamando? Michele, che oggi compie.
1: Si dice contattare?
0: Contattare.
1: Telefonare?
0: Scusate. Telefonare, rintracciare.
1: Pronto, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, Michele.
0: Tanti auguri.
1: Non chiudere, grazie. Non dire parolacce.
0: Ah, beh, Michele è così felice, perché dovrebbe
1: Michele!
0: Chiudere?
1: Michele! Michelino!
0: Dici perché devo chiudere?
2: Madonna, grazie.
1: Oggi sono 16 anni, è vero?
2: No, 16. Sì, 15, non c'è, 15.
0: Quanti anni compi, Michele? Dai,
2: 29, 29.
0: 29? Credevo fossi più grande.
2: Sì, sì.
0: Sei felice, Michele?
2: Certo.
0: Che bella sorpresa stamattina. Allora, tra l'altro, c'è una persona per te molto speciale che, insomma, vuole farti questa sorpresa. Lui si chiama Michele, come te. È tuo cugino, lui è la moglie Isabella. Mi ha detto di scriverti, di dirti questo, che per lui sei come un fratello.
2: Grazie.
0: È reciproco,
2: bellissimo,
0: giusto?
2: Bellissimo, è certo.
0: Ecco, va bene, stasera festeggiamo questo compleanno, Michele?
2: Vediamo un po', vediamo un po'.
0: Va bene, tanti auguri, buon compleanno,
2: grazie,
0: anche da tutti noi,
2: grazie,
0: di Radio Puglia.

ti mando tanti saluti Maurizio e un abbraccio. Bentornato a Radio Puglia, io lo sto ascoltando tutti i giorni, mattina e sera. Grazie, mi puoi ascoltare il brano DJ.

0: Non ci sono più.
1: E dai, fai uno sforzo.
0: Non ci
1: per
0: sono
1: una volta,
0: più, ma resterò sempre nei vostri cuori.
1: È sicuro.
0: E quelli borbotteranno nella mente, stu cacacazza ancora su.
2: Ciao.

0: Mi raccomando, mangiate cioccolata calda.
1: Buongiorno Ange, volevo salutarti a te, a Paolo, con un abbraccio a tutte e due. E Maurizio, di mangiare Maurizio. Poi volevo salutare Liuzzi,

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia, non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: L'oro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
1: Sì, bella te!
3: Io giallo, tu gialli,
0: gialliamo!
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Presente. Ai fischi stiamo? Fischio di inizio.
12: Mia moglie la chiamo così.
11: E lei come ti risponde? Se decide di rispondere.
12: No, non risponde. Arriva. Vabbè. Pronto? Sebastiano?
11: Non c'è. Sta squillando
12: Bastiano
11: ancora,
12: non c'è.
13: Risponde la segreteria.
11: Va bene, la segreteria.
12: Bastiano.
11: Bastiano. Allora, salutiamo Sebastiano, gli facciamo tanti auguri. Per i suoi 60 anni, questi auguri, questa chiamata ci è arrivata da parte della squadra PDL.
12: PDL sarebbe il Partito delle Libertà.
11: Non lo so cosa sarebbe. Comunque lui, Sebastiano, detto Nino, oggi festeggia i suoi primi 60 anni. Noi volevamo fargli una sorpresa al telefono, insomma, in diretta, ma lui evidentemente è occupato, si starà occupando di...
12: Non vuole rispondere, non risponde
11: di organizzare la sua festa. Forse non sappiamo, Maurizio,
12: gente,
11: dai, vabbè.
12: Vedi, adesso è occupato perché c'è la segreteria ancora in linea,
11: uh-huh,
12: e quindi non può rispondere Bastiano.
11: Bastiano.
12: Oppure ci sta chiamando Bastiano.
11: Esatto,
12: adesso
11: probabilmente
12: stiamo provando
11: lui
12: di nuovo
11: a
12: Bastiano. Ecco, Bastiano.
11: Sebastiano, non c'è una canzone.
12: Bastiano, rispondi. Non risponde Bastiano.
11: Maurizio, vai al mare oggi?
12: Ci sapete, ieri si era fatto il bagno nudo, basta, dai.
11: È vero, sì, lei
12: è voglia, dai, avanza e basta, bellissimo bagno ieri sera, okay. L'acqua era, non dico caldissima,
11: ma quasi
12: calda, mia moglie era un po' più calda dell'acqua, ma
11: chissà quanti ascoltatori.
13: Risponde la segreteria telefonica
11: che sono all'ascolto di Radio Puglia. Non facciamo sentire il numero.
12: Ma sì, lo sape, non sono ricordo nessuno. È il numero delle suo uno non sono ricordo, figuriamoci se deve. Ciao Bastiano, ti abbiamo chiamato da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno da parte di
11: della squadra PDL. Tanti auguri anche da parte di tutti noi.
12: Allora quello l'ha sentito per radio.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
8: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
10: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
15: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
16: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
3: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
16: E Luca, t'ha deciso?
17: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
18: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
16: stai senza pensiero.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
20: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
21: Ciao, sono Benjamin. Voglio salutare mio padre, mia madre, mio fratello Eliseo e mio fratello Sebi. Voglio una canzone di Super Sam.

0: Allora, quando dovete prenotare dei compleanni, cercate di farlo entro le 10.30, perché altrimenti poi non potremo accontentarvi, vi arrabbiate, rimanete male.
1: Siamo in seria difficoltà.
0: C'è Daniele di Triggiano
1: che vuole fare tanti auguri alla sua
0: moglie,
1: dolce metà.
0: Oggi sono 35 anni che stanno insieme e quindi gli voleva dedicare qualche cosa. Ha detto: Daniele, fai tu. A Daniele piacciono le cose toste,
1: quindi
0: dure.
1: Fai tu.
0: Non
1: Maurizio.
0: Sappiamo se alla moglie piacciono pure le cose dure.
1: Vabbè, io.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
12: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
12: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
0: Allora, mettiamo in chiaro un po' di cose. È meglio litigare prima e non dopo, perché poi va arrabbiate. Allora, c'è tanta gente durante il giorno, ci richiede tanti brani musicali, ma non possiamo accontentare tutti quanti, non perché non vogliamo, ma perché non ce la facciamo. Quindi un giorno accontenteremo uno, un altro giorno un altro. È la stessa cosa per i compleanni, facciamo quelli più stretti prima, poi gli amici. Ma quando uno sta ascoltando la radio, fateli per radio, così cerchiamo di accontentare altre persone. Quindi prenotate quando c'è da fare la telefonata entro le 10.30 e non dopo, perché poi se non vi accontentiamo succede che giustamente vi arrabbiate e ci dispiace.
1: No,
0: quando vi arrabbiate
1: è peccato. Più che altro magari qualcuno potrebbe rimanerci male, però
0: poi ci dispiace, non mangiamo a mezzogiorno noi. la sera andiamo a digiuno a dormire.
1: È vero?
0: Sì, così fai sì, io tu. Sto male.
1: Oh, cuoricino.
0: Non riesco a far lavoro con mia moglie.
1: Quanto mi dispiace, mamma mia.
0: Per esempio,
1: devo dire che è tornato aggressivo.
0: Buongiorno, yeah. Buon compleanno. Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Ti
0: ho mandato proprio a
1: chi abbiamo
0: culo,
1: chiamato? Questo. Abbiamo chiamato Emanuela?
0: Sì, no,
1: abbiamo
0: no,
1: provato
0: era
1: a chiamare.
0: Maschio,
1: era un uomo? Era
0: capace era Bastiano. Cioè...
1: forse era Bastiano.
11: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
14: E forse.

0: chiamare due volte Emanuela.
1: Pronto?
0: Buongiorno
2: Emanuela.
0: Come stai? Sei in diretta su Radio Puglia.
2: Tanti auguri, cara.
1: Grazie, non me l'aspettavo.
2: Diciamo che lo scopo era quello.
0: Abbiamo
2: fare
0: chiamato
2: una 5
0: volte un numero sbagliato. Tu pensa, mi ha risposto una persona 5 volte con la santa pazienza.
1: Ah, ok.
0: Sì. Senti, scusa, mi ho detto, ma purtroppo è capitato un marito di una signora che sta un
2: sbaglia il numero.
0: E a prima mattina si fa due amaro lucano. E poi si ricorda verso le 12, si ricorda che è il compleanno della moglie e dice: beh, chiamatemi mia moglie.
2: E lui si chiama Andrea.
0: Diciamo la verità, è un po' distratto.
1: Lo so,
0: tuo
1: mio marito,
0: è un
1: sì.
0: po' distratto, è vero?
1: Sì,
0: ma i fiori è pure tirchi a darli.
2: Cosa ti ha portato a casa?
0: Nulla ancora.
1: Ancora niente, però mi ho organizzato una festa per stasera, quindi vale tanto.
2: Perché devi sapere, Maurizio, che la nostra amica Emanuela oggi compie 40 anni.
1: Eh sì.

0: ci provo,
1: devi fare 5 minuti al giorno attaccata al taccapanni, vedrai che fino a 50 anni ce le avrai,
2: va
1: sempre
2: bene.
1: Su.
2: Va bene, un augurio, va bene, grazie.
1: Potrai risparmiare il reggipetto.
0: Accogli il suggerimento del saggio Maurizio di Bari.
1: Io a mia moglie tutte le mattine le metto 10 minuti, Emanuele, faccio fare la ginnastica.
0: Cioè,
1: dice
0: non
1: mia
0: so se
1: moglie,
0: noti.
1: Non ce la faccio, gliela faccio io la ginnastica.
0: È come proprio fra moglie e marito. Sì, io e lui siamo moglie e marito. Sì. Io cerco di portarlo sull'emotivo, sul romanzo.
1: Fai i pettorali.
0: Non già faccio.
1: Io invece faccio i penali.
0: Emanuela, io ti devo fare tanti auguri da parte del tuo dolcissimo Andrea e delle tue figlie Marika e Giulia.
2: Grazie mille, grazie di cuore.
0: Siamo felicissimi di averti emozionati perché

0: che me la società cattolica ha torto. Se non mia moglie non mi pensava, andavo a comprare la torta. Che ne sai?
1: Ma invece Andrea ha organizzato una bellissima festa per stasera. Noi ti auguriamo di passare una felicissima giornata, serata, in compagnia della tua famiglia e di tutte le persone a cui vuoi bene. Un bacione, Emanuela.

0: Come ti chiami tu? Come ti chiami tu?
1: Ciao ragazzi,
2: fate schifo.
1: Ciao ragazzi,
2: fate schifo.
3: Ciao Tea.
4: Ciao Maurizio.

0: Ma io godo col Vitalino, mi piace tanto.
1: Risponde la segreteria telefonica di 34 3053. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
2: Ciao Gaia, buongiorno, tanti auguri.
3: Peccato che tu non abbia risposto alla nostra telefonata. Non ci puoi neanche richiamare perché siamo nello studio 2. Gli auguri arrivano da...
2: dalla mamma che ti fa... dalla mammina,
3: mamma,
2: che non ha specificato neanche come si chiama, vabbè. Tanti auguri Gaia.

0: c'ha la testa nell'acqua questa, non sente il telefono, è sotto l'ombrellone, ma sta facendo colazione ancora
1: a quest'ora.
0: Sì.
2: Gaia. Risponde la segreteria telefonica
0: di Gaia. Ah, c'è qualche altro da chiamare?
1: Abbiamo un altro compleanno.

0: Stiamo chiamando una persona che non sappiamo come si chiama perché il marito l'ha dimenticato, si è ricordato che oggi è il suo compleanno, ma ha dimenticato come si chiama perché lei la chiama sempre Amor. Amor, Amor, e ha dimenticato il nome.
1: Beh, è un rischio che si può correre.
0: Buongiorno,
1: ciao,
0: signora.
1: Cara moglie di tuo marito, moglie di Antonio.
0: Sei in diretta su Radio Puglia, ancora pensi che è uno scherzo, sei in diretta. Non sappiamo come ti chiami perché tuo marito non ce l'ha detto. Il marito come si chiama?
1: Antonio.
0: Rosario, Antonio. E tu come ti chiami?
2: Adele.
1: Adele, guarda,
0: ma tuo marito, no, di la verità, è un po' smemorato?
1: Non si può dire, tuo marito ci ha scritto un messaggio: fate gli auguri a mia moglie, ditele questo, ma non ha scritto
0: che ha
1: come
0: detto
1: ti
0: di
1: chiami.
0: Dirgli? Chi ha detto? Chi
1: ha detto? Ha detto
2: ho dimenticato.
1: Esatto, ha detto di dirle: ti amo tantissimo, sei tutta la mia vita.
0: Questa è la cosa più importante.
1: La cosa più
0: Adele.
1: Importante l'ha detta, Adele, dai.
0: No, grazie, non è vero, grazie. Vabbè, forse ha dimenticato di scriverlo.
1: Ha dimenticato di scrivere,
0: scherziamo,
1: io gli ho scritto.
0: Adele.
1: Ma mi dici come si chiama tua moglie? Non mi ha più risposto.
0: Vabbè, forse era impegnato
1: a prendere la
0: torta, è andata a prendere la torta, i fiori.
1: È arrivato un regalo, Adele?
0: Ancora no.
2: Sì.
0: È arrivato,
1: hai visto?
0: Già, hai visto,
1: Quindi noi siamo arrivati dopo il regalo. Ancora tanti auguri, cara Adele, da tuo marito e da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao cara, ciao.
0: Ciao Adele.
2: Ciao, ciao, grazie.
3: Radio Puglia.
4: Ciao Sofia.
5: Sto pensando quanto è bello voi ragazzi che mi state sentendo dalla radio. Quanto si bacio bello, come si bacio.
3: Radio Puglia.
0: A Cristo Re baciano.

0: pasta, sì. La pasta fa male, fa ingrossare, dai.
1: Esatto, io non mangio carboidrati.
0: Non pensate a male, perché qualcuno è rimasto un po' male. Anche
1: sì,
0: noi siamo rimasti un po'
1: anch'io
0: male.
1: Anch'io sono rimasto un po' male.
0: I canarozzoli. I canerozzoli, sai che cos'è? È una pasta.
1: Non ho capito qual è.
0: Sono una specie di tubettini.
1: Ah, che buoni.
0: I canarozzi.
1: Vai avanti. Vai avanti, in effetti.
0: Beh,
1: guarda.
0: Dietro,
1: ogni formato di pasta ha un suo sapore particolare, no? Ha una sua particolarità. A parte da ogni azienda, insomma.
0: A me piace la pasta grossa.
1: Sì?
0: Rigatoni.
1: Ah, è buona, è vero.
0: Citoni.
1: A me piace la pasta al forno, Maurizio.
0: Quella è.
1: Un desiderio, ragazzi.
0: A me piace sia la sfoglia, sia i sedanini al forno, i rigatoni, vabbè, l'importante è che è al forno.
1: Esatto, ci ha fatto giunta la fame oggi, Maurizio.
0: Che fame.
1: Vabbè, chissà che domani non prepari una pasta al forno.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
8: Io giallo, tu gialli.
9: Gialliamo!
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'orologio?
1: No, si è fermato.
0: 34, si 12 e 34 e 7 secondi. Maurì, dobbiamo andare a cucinare. Maurì, fa caldo, Maurì. Mi
1: va
0: senti?
1: Bene, allora noi vi auguriamo una buona
0: buon pranzo,
1: giornata,
0: buon weekend. Esatto. Io vi invito, ragazzi, a rimanere ovviamente sempre all'ascolto di Radio Puglia. Oggi c'è la replica di Ranking Song, se non erro, perché non ho qui il cartellone.
2: Arra.
0: Ma comunque, arra, attenzione, attenzione, l'ultima serata al Libro Possibile. Innanzitutto noi saremo lì, sia in Largo Domenico Modugno, ma anche Piazza Aldo Moro, dove si susseguiranno tanti ospiti meravigliosi che avremo la possibilità di intervistare. Ma qui in diretta in radio ci sarà Arianna a farvi vivere a 360 gradi per l'appunto l'ultima bellissima serata del Libro Possibile che si tiene a Polignano a Mare, se non avete la possibilità di viverla per l'appunto dal vivo. Quindi collegatevi su Radio Puglia, sì, dalle 20:45 sino a mezzanotte,
1: sì,
0: ci sarà Arianna a raccontarvi il Libro Possibile,
1: sì,
0: e a farvi ascoltare tutte le interviste che avremo modo di fare lì sul,
1: sì,
0: posto. Maurizio verrà,
1: sì,
0: a trovarmi, me l'ha promesso, è vero?
1: Io stamattina ho assistito a una scena.
0: Quale?
1: Stavo in campagna,
0: sì,
1: stava un toro libero. È una mucca lontana.
0: Ma quale campagna? Quale campagna?
1: Io. A un certo punto,
0: vabbè,
1: ho visto
0: poi...
1: che il toro, come ha visto,
0: sì,
1: la mucca?
0: Sì.
1: Si è messa a scappare. Ma proprio. È scappato. A un certo punto stava una staccionata. Una staccionata.
0: Sì.
1: Il toro ha urtato contro la staccionata. Bam, bam, bam, è andato a terra proprio. Quasi tramortito. E allora la mucca si è avvicinata e lui gli ha chiesto alla mucca:
0: parla pure,
1: sì,
0: capito?
1: Come ti chiami? E
0: io
1: mi chiamo Clarabella, ma chiamami soltanto Clara, perché non tanto so bella. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Palla di Fuoco, ma adesso chiamami solo Fuoco, perché la palla,
0: cioè, ma io non lo so,
1: urtando la staccionata.
0: Cosa mi tocca fare? Cosa mi tocca?

0: buon weekend.
1: Devi sapere che ho anche una masseria putignana.
0: Sì.
1: E un giorno ha assistito a una scena.
0: Vuole andare via.
1: C'era la mucca che era incatenata,
0: mm-hmm,
1: e non si poteva muovere, sai? Il tour, sì, era libero. E gli è saltato sopra. E la mucca giustamente muono. E pur c'è qua mia. A putignano dicono muona adesso.
0: Ah, ecco,
1: e pur c'è qua mia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Abbott, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi, Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e Aria Food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola.
3: Champagne.
2: Vinse 2 volte Sanremo nel 1965, aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia.

0: Dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump, il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
1: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
0: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, la vicina Basilicata per la presenza dell'anticiclone subtropicale con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature più o meno attorno ai 30 gradi sulle località di mare, grado in più, grado in meno, caldo intenso invece sull'entroterra anche con picchi di 35 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, mattinata soleggiata, durante il pomeriggio invece sulle aree montuose Appennino Meridionale, Monti Dauni, Gargano, Murge, non escludiamo qualche isolato e breve temporale di calore. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Radio Puglia.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Radio Puglia.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birranova.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986, Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio, ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
0: Le frasi del cinema. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi. Proverbio del giorno.
1: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo all'11 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Una buona giornata. Grazie alle stelle potrete realizzare i vostri progetti sia a livello privato che lavorativo. Vi accorgerete di avere una marcia in più e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Toro, iniziano le giornate no. Questa è la prima. Sotto un cielo scuro, quasi nero, oggi faciloneria e permalosità balzano ai primi posti nella classifica delle vostre pecche. Assorbiti dai vostri tanti interessi, siete un po' distratti in famiglia. Gemelli, questo giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro. Siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti che non mancheranno. In serata divertitevi con gli amici. Cancro, l'attività professionale è in netta ripresa. Offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto nel corso della serata vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svincolare. Leone, il cielo odierno invita alla massima prudenza. Un cielo che pesa come un macigno sul vostro segno, penalizzato da momenti di nervosismo e discussioni con le persone vicine per questioni pratiche e finanziarie. Sembra una mission impossible, ma alla fine riuscirete a risolvere la giornata. Vergine, oggi vi serviranno attenzione e senso della misura per superare tutte le difficoltà che incontrerete. Alla fine riuscirete ad avere una visione d'insieme più ampia e precisa che in passato. Buona la giornata per chi lavora nel settore contabile e amministrativo. Bilancia, oggi prontezza di riflessi, capacità di dialettica e profondità di giudizio vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà anche a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Scorpione, le cose non vanno sempre a gonfie vele. Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti, per fortuna questa atmosfera non durerà a lungo. Sagittario, giornata da dedicare ai progetti in grande formato, alle strategie da studiare a tavolino, alle idee improvvise e fulminanti che esigono una realizzazione immediata. L'intesa invece con la persona amata è scintillante. Capricorno, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e anche allargare il giro delle conoscenze che potrebbero esservi utili un giorno proprio sul lavoro. Acquario, giornata un po' tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze. Fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi, fortunatamente, in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l'impegno di cui siete capaci. Pesci, muovetevi con calma oggi. La voglia di modificare alcune cose, di cambiare la qualità della vita è insistente. Rischiate però di commettere molti passi falsi. Coltivate pensieri ottimistici e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace, a cominciare dagli hobby preferiti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
3: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per mettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it. Meraviglioso!
1: Meraviglioso!
2: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, la vicina Basilicata.

montuosi Appennino meridionale, Monti Dauni, Gargano, Murge, non escludiamo qualche isolato e breve temporale di calore. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

è una tipica espressione della vocalità del leggio del canto all'italiano.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: Leonardo, prendi pillola pressione!
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986 Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio ricordiamo Giorgio Armani, Lino Banfi, Massimiliano Rosolino.
0: Le frasi del cinema.
1: Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Dal film Gandhi.
0: Proverbio del giorno.
2: La sorte fa i genitori, la scelta gli amici. Proverbio asiatico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è: gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Radio Puglia.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.

0: Grotta deliziosa. Caciocavallo di Grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ti svegli col mal di schiena?

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia. Scatman, scatman.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Una sola azienda, tante soluzioni.
12: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica. Si affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Leonardo, prendi pillola a pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
8: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
8: Sì, bella te.
10: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
11: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
12: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
13: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Ora in onda la replica di Ranking Song.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
12: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
12: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
13: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
14: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.
13: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
14: La canti, la balli, la ricordi.

0: Leonardo, prendi pillola pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti, radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina!
1: Sì, bella te!
3: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, con la possibilità di qualche piovasco. Per il resto invece i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche temporale di calore sempre sui settori interni nelle ore pomeridiane. Clima caldo ed estivo con punte fino ai 33-34 gradi, venti in prevalenza deboli a tratti sostenuti solo sullo Ionio, che infatti risulterà localmente mosso ma solo al largo. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la pietra per me.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo. Meraviglioso.
4: Meraviglioso.
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Senti, compagne!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Radio Puglia.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: cioccolata.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
2: Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo, mi legavo già le scarpe, sembra

0: al mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, con la possibilità di qualche piovasco. Per il resto invece i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche temporale di calore sempre sui settori interni nelle ore pomeridiane. Clima caldo ed estivo con punte fino ai 33-34 gradi, venti in prevalenza deboli a tratti sostenuti solo sullo Ionio, che infatti risulterà localmente mosso ma solo al largo. Dettagli su Trebi Meteo.

0: per me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
16: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
17: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18 e 30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bella te.
10: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
11: Com'è romantica la pioggia.
12: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
13: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
14: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
15: www.tecnoresinesrl.it.
16: Radio Puglia.
17: Un ballo di

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Meraviglioso!
13: Meraviglioso!
12: Meraviglioso!
14: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, con la possibilità di qualche piovasco. Per il resto invece i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche temporale di calore sempre sui settori interni nelle ore pomeridiane. Clima caldo ed estivo con punte fino ai 33-34 gradi, venti in prevalenza deboli a tratti sostenuti solo sullo Ionio, che infatti risulterà localmente mosso ma solo al largo. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: festa?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimentati.

0: 338 500.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: quello che vuoi tu.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: pietra per me.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Il 18 e 19 luglio, in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e petto. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Leonardo, prendi pillola pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
8: Sì. Riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
8: Si bella te.
10: Io giallo, tu gialli.
11: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: A Radio Puglia sono le ore 21 e un minuto.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Leonardo, prendi pillola a pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bella te.
11: Io giallo, tu gialli.
8: Gialliamo!
12: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Adesso qui siamo? Ci siamo? Siete in diretta? Ci siamo?
1: Sì.
2: Sì, noi ci
0: Buonasera.
2: siamo.
0: Allora, qui fa caldo. Fa caldo, però c'è un po' di
2: Siamo in
0: venticello.
2: diretta,
0: Siamo in
2: Arianna?
0: diretta, almeno per me siamo in
2: Ah,
0: diretta.
2: buonasera a tutti, salutiamo gli
0: Buonasera!
2: ascoltatori di Radio Puglia.
0: Almeno in radio
2: Salutiamo
0: siamo in
2: soprattutto
0: diretta.
2: Arianna.
0: Buonasera!
2: Ari,
0: Sì.
2: allora Ari, ascolta, avrei notato la mia serietà, io ti porto i miei ragazzi, eh?
0: Io
2: Avrei
0: non ho
2: notato.
0: capito, Rosangela.

0: te non lo so. Però in realtà c'è un puro
1: tu hai appena cominciato, vero,
0: sì, in questo momento, sì, proprio ora. Okay. Inizio col botto. Quindi con voi
1: con noi.
0: Allora aspetta, Rosangela, perché Rosangela, avvisiamo tutti i nostri ascoltatori che di quello che sta succedendo. Vai. Siamo collegati con il libro possibile di Polignano e abbiamo un super ospite, Ruben. Buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera a voi. Salve, come state?
0: Io benissimo.
1: Bene.
0: Voi?
1: Siamo bene.
2: Io sto bene anche. Ho dimenticato. Perfetto. Gli occhiali in macchina, quindi ti vedo e non ti vedo. Cioè, devi essere chiunque per me.
1: Hai visto? Allora, stasera Ruben aveva il desiderio innanzitutto di ripetere quello che è il messaggio che lui ha portato qui a Polignano Mare, perché come tu ben sai c'è un messaggio molto forte, che è quello che ha sposato il libro, certo, del 2026, ma Ruben ha anche il suo. Vogliamo
2: allora
1: dirlo ai nostri,
2: sì,
1: ascoltatori.
2: Io ho un messaggio importante da dare all'umanità.
0: Ascoltiamo.
2: Amiamoci, non abbiamo paura, non abbiamo paura di amarci. Quindi se volete abbracciare una persona, vedi così.
1: Sì, noi ci abbracciamo.
2: Abbracciatevi, perché è bello dare affetto.
1: Che bel messaggio, che bel messaggio.
0: Molto.
2: Ariane, io mo vengo a Castellana apposta ad abbracciare.
0: Ti aspetto, siamo qui.
1: Vabbè, siamo a Polignano, non è che siamo.
0: Non ci vuole molto, è 15 minuti.
1: Esatto, 5 minuti. Comunque un messaggio bellissimo, davvero, una parte,
0: condivido,
1: una parte simpatica che ti appartiene veramente. Vogliamoci bene in tutti i sensi,
0: anche perché Ruben, Rosangela, scusate, è non è così scontato abbracciarsi, dirsi quello che si pensa, esternare le proprie emozioni. Ormai hanno tutti paura, invece è bellissimo aver voglia di dire ti voglio bene, abbracciare, dire oggi sono triste, oggi sono felice. È una cosa per niente scontata ormai, quindi abbracciamoci tutti, sì.
1: Esatto, ci vorrebbe proprio una palestra, io dico, no? Delle emozioni. Lasciamelo dire, soprattutto per voi maschietti, siete un po' meno allenati.
2: Noi siamo orgogliosi. Sì,
1: è una questione di orgoglio.
2: È un po' orgoglio, un po' il non voler far trasparire le nostre emozioni, perché noi siamo uomini duri e non ci lasciamo andare davanti alle emozioni
1: nostre
2: e degli altri.
1: Esternare l'emozione viene vissuta come una debolezza, ma non deve essere così, ragazzi. Allora,
0: giusto,
1: bello questo messaggio, ribadiamo, vogliatevi bene in tutti i modi.
2: Vogliamoci, vogliamoci. Non è soltanto un messaggio a voi,
0: no, a tutti, tutti,
2: stessi,
0: anche noi,
2: noi,
0: ecco.
1: Esatto.
2: Poi dici, ma io mi sento un po' così a voler abbracciare uno sconosciuto. Non fa niente, non hai niente da perdere. Al massimo ti manderà a quel paese.
0: Al massimo ti beccherai un po' di sudore in questo periodo, però che sarà mai?
2: No, non lo temiamo.
0: No.
2: Il sudore degli altri, quindi non lo temiamo.
1: Non cambia, non cambia. Poi diciamolo, dai, volevamo cantare in diretta, vero? Dai.
2: Sì.
1: È un po' timido il ragazzo.
2: No,
1: dai.
2: Il timido.
0: Ma non credo proprio,
1: Lo facciamo cantare, eh?
0: Vai Ruben, tu vai, deliziaci.
2: Davanti a me ho solo le facce nostre, quindi non ho il testo.
1: Non hai il testo, senza il testo non lo può fare. Allora vabbè, magari la legge...
2: Posso farti delle domande che tu avresti fatto a qualcun altro?
0: A me? Vai.
2: Soprattutto perché non le leggo. Tutte e due.
1: Vai, puoi farle. Perché devi sapere, Arianna, che io qui ho davanti le domande che mi sono preparata per gli ospiti, no?
0: Ecco.
1: E lui
2: però non dirò a chi erano rivolte.
1: Vuole rispondere a queste domande.
0: Allora. Vai. Ok, vai Ruben.
2: Qual è il messaggio principale? Mi sto sforzando perché non leggo.
1: Tra l'altro io ho una calligrafia pessima.
2: Infatti, scrivi meglio. Che deve... Vabbè. Qual è il tuo piatto preferito?
1: È più facile.
2: Basta. Perché, perché non vedo, ma poi non si capisce che c'è.
0: Posso dirtelo?
2: Il tuo piatto preferito, Arianna, qual è?
0: Pasta al forno con le polpettine.
1: Mamma mia, anche io.
2: Pasta al forno.
0: Con le polpettine, sì.
2: Ah, perché la prima botta, ho capito, pasta al tonno.
0: No.
2: Polpettine.
0: No, pasta al forno con le polpettine. Non la lasagna, ma la pasta al forno. È il tuo, Ruben.
1: Lo stesso, è lo stesso di Arianna.
0: Mamma mia, Rosangela.
2: Mangiate, sì.
1: No, mangiamo insieme, recupereremo, lo faremo presto.
0: Certo, certo, certo.
2: No, credo sia la lasagna.
0: La lasagna, ecco. Beh, possiamo mangiare insieme, siamo lì.

0: Esatto, noi ti lasciamo alla tua serata, sarà lunghissima, sicuramente ci sentiremo nel corso della puntata. Ti
1: Certo.
0: lascio i saluti a Ruben per i nostri ascoltatori.
1: Vai Ruben, tutto per te.
2: Ciao Pulisi all'ascolto, anche se non ci sono i Pulisi all'ascolto, se ci sono i Lucani all'ascolto, i Campani, quindi un saluto a tutti. Amiamoci e domani è domenica, quindi mangiatevi
0: La passata.
1: La lasagna.
0: Ciao Arianna,
1: Ciao,
0: dopo.
1: buona serata a
0: Ciao.
1: voi,
0: Ciao.
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

serata di Radio Puglia è possibile. Il collegamento speciale di Radio Puglia direttamente da Polignano a Mare in occasione della 25esima edizione del Libro Possibile 2026. Radio Puglia Media Partner è lì, il nostro staff è lì per intervistare tutti coloro che sono parte del Libro Possibile, tutte le persone che si avvicinano a questo evento importantissimo, e noi, io Arianna, sono qui per rendere voi partecipi di quello che accade appunto a Polignano attraverso delle dirette e attraverso delle interviste che condividiamo con voi. Buona serata da Arianna e iniziamo con tanta buona musica.

21 e 24 di questo sabato sera speciale insieme, questo 11 luglio, eccezionalmente collegamento serale in occasione del Libro Possibile 2026, siamo collegati direttamente con Polignano a Mare per rendervi partecipi di quello che accade lì, di tutta la gente bellissima che sta circondando il nostro staff di Radio Puglia, media partner dell'evento. Un importantissimo evento pieno di cultura che quest'anno lascia un messaggio importante, cioè quello sull'umanità. Io voglio sapere però come lo passate questo sabato sera? Chi è all'ascolto di Radio Puglia? Che cosa sta facendo? Siete in pizzeria, vi state preparando per uscire, siete a casa a cucinare, a fare qualcosa, che cosa state facendo? Fatemelo sapere al 333-166-5757. E ancora buonasera da Arianna!

come procede questo sabato sera? La testa gira o siete ancora sobri? State bene? Che cosa state facendo? Io saluto tutti quelli che stanno lavorando, perché c'è chi lavora anche il sabato, e saluto quelli che sono in macchina e stanno andando da qualche parte ascoltando Radio Puglia. Buon sabato sera da Arianna. Tra pochissimo la prima intervista direttamente dal libro possibile di Polignano a Mare.

0: E arriva la prima intervista di questo Radio Puglia è possibile, direttamente da Polignano a Mare, in occasione del libro Possibile. Loro sono i The Breakfast Club, sono dei giovanissimi creator e TikToker molto amati dalla generazione Z e dalla Gen Alpha. Sono degli influencer e sono noti per i loro video, sketch e challenge su TikTok, oltre ad aver pubblicato chiaramente diversi libri. Ospiti al Libro Possibile, ascoltiamoli subitissimo.
1: Sono con i The Breakfast Club qui al Libro Possibile 2026. Innanzitutto benvenuti ragazzi.
2: Grazie, grazie.
1: Un piacere. Una bella accoglienza colorosa, vero?
3: Sì. È sempre un piacere.
1: Allora, io vorrei partire con una cosa che mi è piaciuta particolarmente, chiedervi il gesto della rosa che ha portato sul palco la nuova arrivata Martina.
3: Beh, indica un gesto di purezza, fratellanza, e è una cosa che purtroppo la pace ad oggi manca un po' in questo periodo difficile, quindi ci auguriamo che ce ne sia sempre di più.
1: Assolutamente, molto bello, molto forte, soprattutto se fatto da voi, anche perché come voi stessi dicevate sul palco, siete da esempio ad un gruppo di ragazzi bello forbito, vero?
3: Sì, esatto.
4: Sì, è una grande responsabilità.
1: Ecco, bravo, mi è piaciuto quello che hai detto. Volevo chiedervi poi, com'è nata l'idea di questo libro? Un manuale per un'estate perfetta?
3: Sì.
5: Beh, per farci conoscere di più dai nostri fan, perché ci sono dei quiz all'interno dove loro possono rispondere e poi alla fine del libro vedere se hanno fatto giusto o meno.
4: Sì, sì, è anche una sfida per loro, no? Per vedere se ci conoscono davvero.
3: Sì, le abbiamo messe alla prova questa volta. Okay.
1: È valido anche per quelli più adulti come noi?
4: Certo.
1: Per tutte le età.
3: Ok.
1: Ragazzi, vi chiedo un saluto per i nostri ascoltatori di Radio Puglia.
3: Ciao. Un bacio, grazie.
0: E ci hanno salutato di Breakfast Club, un grande esempio per tutti i ragazzi. Loro ci dicono che non è facile trovare la pace, perciò, detto da dei giovanissimi, ha un valore ancora più grande.

saluto da quelli di San Giorgio. Ovviamente ricambio il saluto. Ciao ragazzi e ragazze, non so che cosa state facendo. Mi avete mandato una foto con una cassa su delle pietre. Spero per voi che non stiate lavorando. In ogni caso, buon lavoro, ma fatemelo sapere che cosa state facendo mentre ascoltate Radio Puglia.

Che mare! I ragazzi di San Giorgio, ovviamente, scusate, volevo dire altro che lavoro! Mamma mia, è proprio sabato sera, è finita la settimana. Dicevo, altro che lavoro, i ragazzi di San Giorgio sono al mare, ascoltano Radio Puglia mentre sono al mare, una spiaggiata, penso si dica così dalle vostre parti, ascoltano Radio Puglia, mangiano, si godono il mare, bellissimo, quindi ragazzi, buona serata al mare a voi e noi vi facciamo compagnia, quindi se avete qualche richiesta specifica

sicuramente non c'è, c'è la luna. E allora noi agli amici di San Giorgio auguriamo di prendere una bella tintarella di luna. Abbronzatevi con questa luna stasera, eh? Ciao ragazzi!

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: E arriva l'intervista di un giornalista, conduttore televisivo, saggista e autore italiano, noto soprattutto per il suo lavoro nell'intersezione tra politica, cultura e divulgazione letteraria. Lui è Luca Sommi.
2: Buonasera, ai microfoni di Radio Puglia per la 25esima edizione del Libro Possibile, Luca Sommi presenta il suo libro Solo Amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali. È interessante che come sentimento, se così possiamo dire, alla base buona difesa degli animali, lei citi proprio l'amore e non un'ideologia filosofica o scientifica. Che cos'è questo amore per gli animali che ci può aiutare a dar loro a convivere nel modo eticamente più giusto con loro?
3: Quando è uscito il libro era in corso il genocidio a Gaza e mi sono chiesto: ma ha senso un libro sui diritti degli animali in un momento nel quale neanche i bambini hanno diritti? E poi mi sono risposto di sì. Perché? Perché nella società contemporanea, che è molto complessa, tutto si tiene, e sono convinto che se uno non è capace di fare male a un animaletto, non farebbe mai del male a un bambino. Detto questo, perché l'amore? Perché gli animali sanno cos'è la sofferenza, sanno cos'è l'abbandono, sanno cos'è il dolore, sanno essere felici e tristi esattamente come noi. Chi ci ha dato l'autorità di prevaricare la loro vita? Chi ci ha consentito di relegarli in gabbie solo all'ingrasso per i nostri consumi? Chi ci ha detto che devono diventare oggetti e non essere più soggetti? Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco, che ha ribaltato una cultura secolare che si chiamava aristotelico-tomistica, cioè da Aristotele fino a Tommaso d'Aquino, dove gli animali venivano relegati in subordine perché non capaci di teorizzare. San Francesco ci ha detto: no, sono fratelli, sono sorelle. Quindi il rispetto nei confronti del creato è uno di quei tasselli per essere uomini e donne etici. Quindi il rispetto di un animaletto è il rispetto per tutto il creato. Chi non fa del male a un coniglietto, chi non fa del male anche a un ragno, non sarebbe capace di far del male a nessuno. Quindi partiamo dal principio che il rispetto e l'equilibrio nel vivere è fondamentale. Noi viviamo in una società che, vedete, sta scricchiolando sulle sue fondamenta. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Rispettare la vita, rispettare l'ambiente, rispettare gli altri esseri umani e soprattutto rispettare tutti gli esseri viventi. Io credo che sia un principio che è sì cristiano, ma va bene anche per chi non crede.
2: Grazie davvero Luca Sommi, queste tue parole ci presentano veramente il tuo libro come una vera ricchezza.
3: Grazie.
2: Buona
3: grazie.
2: Serata. Grazie.
1: Fondamentali queste parole di Luca Sommi, che ha perfettamente ragione. Il rispetto verso gli animali, verso gli esseri umani, è fondamentale. Se riusciamo a rispettare anche semplicemente un animale, potremmo rispettare di più noi stessi e tutte le persone che ci stanno intorno. Perciò il rispetto per gli animali è il rispetto verso il creato. Grazie Luca Sommi, il suo libro si chiama Solo Amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali. Molto interessante sicuramente da leggere. E arrivano gli 883 con Sei un mito!

0: Serata del libro possibile 2026. Radio Puglia in collegamento con Polignano a Mare. Una parte dello staff è lì e noi qui in radio vi rendiamo partecipi di quello che succede. Arriva l'intervista a Daniele Manca.
1: Libro possibile 2026, sono in compagnia del professor Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Volevo subito chiederle il primo dei sei ingredienti indispensabili per sopravvivere nell'era della super innovazione.
2: La consapevolezza. La consapevolezza di che cosa si sa fare e di che cosa non si sa fare. Riconoscere il merito degli altri, capire quello in cui sono bravi gli altri e copiare. Perché si impara dagli altri. Questa è una caratteristica che in Italia manca molto.
1: Ok, cosa si può fare affinché venga fuori, si alimenti questa caratteristica?
2: Come ci ha detto nel libro Roberto Cingolani, già ministro dell'ambiente e capo di Leonardo, l'innovazione comincia a 6 anni. Dovremmo occuparci della scuola elementare. Pensate che io ho fatto la scuola elementare tanti anni fa, qualche decennio fa. Ma chi è la scuola elementare adesso? Fa lo stesso programma che feci io quasi 50 anni fa, quindi insomma
1: c'è bisogno probabilmente di
2: cambiare.
1: Perfetto, grazie per il suo contributo al libro
2: grazie
1: possibile.
2: A voi.
0: Bene, sì, impariamo dagli altri, copiamo in senso positivo, prendiamo quello che di buono c'è e impariamo da quelli che sanno fare meglio di noi.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Francesco Vecchi, giornalista, conduttore televisivo. Buonasera, benvenuto ai microfoni di Radio Puglia innanzitutto.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Qual è il messaggio principale che lei, insomma, si auspica in qualche modo arrivi al lettore con la lettura per l'appunto di questo libro, Il peso della terra?
1: Il messaggio principale è che noi non possiamo più vivere nell'inconsapevolezza di quanto materiale sia la nostra vita. Noi pensiamo che la nostra vita sia del tutto ormai smaterializzata, perché viviamo dell'energia del sole, dell'energia del vento, perché usiamo i nostri telefonini e guardiamo i film sul telefonino, mandiamo dei messaggi che sembrano vibrare nell'aria, oppure, come dico sempre, poi salviamo le foto nel cloud, che significa nuvola, cioè dove saranno le foto dei miei figli. Non è così, non è assolutamente così. Tutto questo ha bisogno di un'infrastruttura materiale pesantissima, che è fatta di acciaio, di rame, di cavi, e che è fatta da persone che ce la vendono, da cui noi dipendiamo. Questo è il tema.
0: La stesura del libro immagino abbia comportato delle ricerche, degli studi. In qualche modo lei si sente cambiato a seguito di questi studi, queste ricerche, e in quale modo l'hanno cambiata?
1: Ma assolutamente sì, io mi sono divertito moltissimo nell'approfondire qualcosa che fino a qualche tempo fa magari non mi interessava o ci passavo di fianco, no? Noi siamo circondati da materiali meravigliosi, incredibili, che vanno appunto dall'ammoniaca al rame, al litio, di cui non sappiamo assolutamente niente, e invece nello scoprire io mi sono molto divertito e sono cambiato io stesso, perché guardi le cose, anche quello che abbiamo qua davanti in questa radio, questo cavo qua che vedi, è fatto di rame e qualcuno lo deve produrre, e qualcuno lo deve fare, lo deve portare, lo deve montare. Per questo quando senti quelle promesse tipo questa macchina elettrica in 9 minuti si ricaricherà, sì, con una colonnina che è fatta ad esempio, che ha dentro un cavo di rame grande come uno stinco di maiale, cioè spessissimo, e poi se dobbiamo dare a tutti quelli che hanno un'auto in futuro una colonnina così, ma dove la troviamo tutto sto rame?
0: Perfetto, io la ringrazio per il suo contributo al Libro Possibile.
1: Grazie a voi.
2: Francesco Vecchi, direttamente dal Libro Possibile 2026, lo ha intervistato per noi Rosangela.

0: Siamo sempre a Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Silvestro Colitti, licenziatario McDonald's. Buonasera, benvenuto ai microfoni di Radio Puglia.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, io volevo chiederle il vostro supporto al Libro Possibile 2026.
1: Sì, per noi è importante investire nella cultura, quindi contemporaneamente cercando anche di far avvicinare i giovani, che è importante, perché leggere è stato sempre importante, secondo me ancora di più oggi. Quindi per noi come McDonald's stare vicino a queste iniziative è importante, iniziative importanti, e di conseguenza noi che siamo sul territorio cerchiamo anche di sviluppare, di cercare di aiutare a sviluppare quanto più possibile anche queste belle iniziative.
0: Certo, quest'anno tra l'altro il Libro Possibile ha deciso di sposare uno dei temi a mio avviso estremamente importante, quello ispirato al discorso all'umanità.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi abbiamo visto anche che sono 25 anni, quindi è importante, guarda caso più o meno e anche il periodo in cui siamo arrivati noi in Puglia, quindi è importante, quindi è una cosa, un bel gemellaggio, insomma.
0: Assolutamente, perfetto. Allora, sicuramente ci sarà un proseguo in questo supporto con il Libro Possibile. Grazie per il vostro contributo.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Libro Possibile 2026, sono in compagnia del professor Francesco Introna, docente medico legale presso l'Università di Bari. Innanzitutto benvenuto ai microfoni di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Parliamo del mostro di Firenze perché lei questa sera è qui per la presentazione del libro del dottor Rinaldi.
1: Certo.
0: Cos'altro c'è da dire o cosa non è stato detto?
1: Allora, non sono state dette un sacco di cose e sono state misinterpretate tante altre. È inutile ricordare che nell'ambito del mostro di Firenze ci sono due filoni. Il primo è il filone sardo e il secondo è il filone degli compagni di merenda, tutto sommato. Il filone sardo per un certo periodo era il filone in auge, nel senso si erano già identificati particolarmente alcuni sospetti. Dopodiché non ebbe più luogo questo filone sardo e prese piede con il dottor Vigna, che allora era il procuratore, sostituto procuratore di Firenze, prese piede l'altro filone, che era quello effettivamente di Pacciani, che è condannato a prigionia. In tutto questo iter storico piovono ed alterano la sequenza degli eventi, alcuni per esempio Narducci, il medico Narducci che scompare nel Trasimeno, il cadavere viene confuso con un altro, cioè c'è l'intervento della massoneria, ci sono l'esoterismo, c'è un sacco di materiale, però non è questo quello che ci interessa. Pino Rinaldi ha scritto un libro bellissimo marcando punto punto tutto il filone sardo e alla fine del libro uno ha chiare le idee di che cosa era successo, cioè è come leggere il procedimento giudiziario romanzato. E quindi alla fine uno dice, oh caspita, ma allora tutto quello che io sono venuto a sapere relativamente a Pacciani, a questi contadini stupidi, Vanni, Lotti e così via, si svuota, perché noi nel filone sardo abbiamo gente brava, preparata, cattiva. Cioè, hai presente il film di Manfredi, Brutti, sporchi e cattivi?
0: Sì.
1: Così, cioè quello è l'ambiente. Ipersessualità, scambi di coppie, prostitute, menage a 3 o a 4, omosessualità maschile, un'ira di Dio che contorna questa storia morbosa dove i morti non sono 16, così come ne ha fatti il mostro di Firenze, 8 coppie, ma ci sta anche, secondo me, secondo Pino, un morto aggiuntivo, che era la prima moglie di Salvatore Mele, che risulta essersi suicidata, mentre secondo noi e secondo la medicina legale si fu uccisa.
0: Leggere il libro di Pino Rinaldi ha in qualche modo contribuito e influenzato quella che è l'idea che insomma lei già si era fatto?
1: Senti, come medico legale io ho fatto una consulenza nell'ambito del procedimento del mostro di Firenze sugli ultimi due, sui due francesi, dove era stata sbagliata l'epoca di morte. Quindi io intervenni nel 96, se non vado errato, con una perizia di tipo entomologico forense, facendo risalire la morte alla notte precedente a quella in cui si riteneva fossero stati uccisi. È ovvio che il medico legale non ha una percezione né dell'anno e né del posto, perché non può essere influenzato. Se io so che cosa è successo prima, come medico legale sono influenzato nelle risposte. Io dico sempre, il medico legale entra come una lama di coltello ed esce come una lama di coltello. A me tutto quello che succede dopo non mi interessa. Cioè non mi interessa il chiacchiericcio del caso, le discussioni, come sta avvenendo ovunque in questi casi grossi. Io fornisco il mio contributo tecnico di tipo medico legale sugli aspetti biologici che mi competono.
0: Grazie per
1: grazie
0: il suo contributo.
1: Grazie a voi. Arrivederci.
0: Grazie. Grazie.
2: Franco Introna, ospite del Libro Possibile, e l'ha intervistato per noi Rosangela.

0: Ai microfoni di Radio Puglia per la 25esima edizione del Libro Possibile, Stefano Cappellini con il suo libro Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia. Stefano, ma secondo te la democrazia sta subendo un attacco diretto o ci sono delle motivazioni secondarie dietro questa azione degli estremismi che tu descrivi nel tuo libro?
1: Ma io credo entrambe le cose. La democrazia sta subendo un attacco soprattutto perché purtroppo le democrazie liberali funzionano sempre meno, scontano tanti problemi, tra cui l'essere meno efficaci nell'azione di governo, la disaffezione degli elettori che in tutto il mondo occidentale votano sempre meno. L'astensionismo è un fenomeno crescente che purtroppo non si è mai arrestato. E quindi c'è sicuramente un problema di funzionamento delle democrazie che poi favorisce il gioco di chi vuol convincere il popolo che fuori dalle democrazie si sta meglio.
0: E secondo te che cosa accomuna questa azione degli estremismi di diversi colori nell'attacco alla democrazia?
1: Ma principalmente appunto l'idea di convincere il popolo che fuori dalla democrazia si sta meglio.
0: Quindi la demagogia.
1: La demagogia dei rossobruni è una demagogia molto ben strutturata, soprattutto perché affonda le radici in un arsenale di argomenti che risale a più di un secolo scorso, perché è una storia molto antica. E appunto la demagogia consiste nel convincere il popolo che separarsi dalla democrazia è un bene per il popolo. In questo senso questa è una specificità del rossobrunismo, che non è semplicemente una caratteristica di antidemocrazia, ma è appunto, diciamo, il tentativo di portare il popolo dalla parte dell'antidemocrazia.
0: Grazie a Stefano Cappellini, buona serata.
1: Grazie.

0: Allora, quando
1: Siamo, ci
0: vuoi
1: siamo.
0: vai in diretta,
1: Ci
0: io nel
1: siamo.
0: frattempo ho scritto le cose.
1: Siamo in diretta. Rosangela. Ci
2: Ciao
1: siamo.
2: Arianna,
1: Ciao.
2: siamo ritornati. Ciao,
1: Ciao.
2: ciao.
1: Chi c'è
2: Noi
1: accanto a te?
2: stasera abbiamo avuto un... Non ti sento bene.
1: Mi senti? Mi se...
2: Ora vai.
1: Ok, mi senti?
2: Sì, ti sento, ti
1: Dicevo,
2: sento.
1: chi c'è accanto a te? Ci siete in due.
2: Accanto a me, esatto, Pino Pascali, uno degli organizzatori di questo meraviglioso Festival Libro Possibile, con il quale tireremo un po' le somme. Innanzitutto gli diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Puglia. Allora, Pino, vogliamo già prematuro? No, ci siamo, dai, siamo in conclusione.
3: E la chiusura della tappa di Polignano.
2: Di Polignano, sì,
3: Su questo
2: sappiamo che
3: possiamo
2: ci
3: tirare un po'
2: spostiamo.
3: le somme.
2: Quindi, ti diamo le somme qui a Polignano.
3: Sì, diciamo che abbiamo finalmente anche raggiunto quest'ultima giornata. Sono in corso in questo momento veramente gli ultimi incontri. Siamo molto soddisfatti anche perché compiere 25
1: Sento
3: anni
1: malissimo io adesso, però.
2: Ci
1: S
2: abbiamo. senti male,
1: sì, non si
2: Arianna?
1: capisce molto quello che dite. Cioè,
3: Dicevo, ora ci senti.
1: un pochino meglio, sì,
3: Ora
1: c'è.
3: ci senti.
1: Ok.
3: Dicevo, compiere 25 anni è una grande soddisfazione. Adesso sono in corso gli ultimi incontri. Chiudiamo con appunto questa giornata la prima tappa di Polignano Mare. E siamo già pronti per adesso organizzarci già per l'edizione di Vieste, ma soprattutto ecco, Polignano per noi diventa un anniversario non indifferente, solo perché effettivamente 25 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso, non immaginavamo di arrivare insomma ad oggi, quindi a questo bel risultato.
1: Ottimo, ottimo. È stata un'ottima iniziativa. Iniziare è stata la cosa più importante che abbiate fatto, più bella, perché arrivare poi a 25 anni, voglio dire, non è poco, di un evento di così tanto spessore.
3: E tra l'altro, Arianna, 25 anni fa il libro partiva da Castellana, quindi c'è
1: Giusto?
3: anche, come dire, il gancio con il territorio, con voi, che è chiaramente è anche giusto un attimo ricordare,
1: È
3: per
1: giusto,
3: questo
1: giusto,
3: motivo.
1: grazie.
3: Ci teniamo.
2: Ovviamente noi ci diamo già appuntamento al prossimo anno, forse prematuro, però lo
3: Ci
2: facciamo.
3: ritroviamo da capo su questa piazza.
2: Esatto, Pino, dobbiamo ringraziare qualcuno, vogliamo salutare qualcuno, ringraziamo tutti gli organizzatori che si sono occupati assieme a te.
3: Sì, chiaramente la squadra è anche molto grande. È chiaro che appunto avete già incontrato, conosciuto Rosella Santoro, Corina Oliva, io piuttosto che Cecilia Santoro, poi abbiamo anche Prempeo, Pietro Lippolis, Francesco Memola, ma questi sono solo alcuni dei nomi che poi
2: Si occupano
3: ruotano oggi
2: dell'organizzazione, ringraziamo
3: l'organizzazione.
2: anche tutti gli sponsor, tutto quello che
3: Ma
2: gira.
3: ringraziamo voi, tutti i sostenitori che ruotano insomma intorno a questa organizzazione, anche perché sembra banale, ma anche semplicemente la moquette che è lì sul palco c'è qualcuno che l'ha montata, quindi
1: Certo.
3: la lista sarebbe lunghissima, quindi
1: Il dietro le quinte è
3: il prossimo anno ci
1: fondamentale.
3: attrezziamo con i titoli di coda. Perdonami, mi
1: Va benissimo. Io vi saluto perché credetemi, si sente davvero male. C'è altro sotto, non si capisce molto. Mi dispiace tantissimo. Grazie Pino, grazie Rosangela, grazie a tutti voi. Salutiamo.
2: grazie a te per queste dirette di queste sere. Diciamo, l'Arianna Topo è stata lì dalle 20:30 sino a mezzanotte a sostenere, a raccontare il libro possibile per chi non è riuscito a venire qui in queste meravigliose piazze. Grazie, grazie, grazie ad
1: Grazie a
2: Arianna
1: voi,
2: e grazie a tutti
1: grazie.
2: gli ascoltatori che ci hanno
1: Un
2: seguito.
1: bacio a
2: Ciao
1: voi.
2: Arianna,
1: Ciao a tutti.
2: buonanotte a
1: Ciao,
2: tutti.
1: buonanotte.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. E si conclude quest'ultima serata del Libro Possibile 2026 vi abbiamo fatto entrare in quello che è stato il libro possibile a Polignano a Mare, questa 25esima edizione, molto importante. Un traguardo davvero davvero speciale per Polignano e per questo evento di appunto grande grande spessore, come ho detto poco fa a Pino Pascali. Vi lascio con quest'ultimo brano, poi un'ultimissima intervista e ci diamo la buonanotte.

0: con Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico, televisivo e opinionista italiano. Ospite anche lui a questo Libro Possibile 2026, ultima serata, ultima intervista. L'ascoltiamo subito, poi ci salutiamo e andiamo a dormire.
1: Siamo sempre al Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Giuseppe Cruciani.
2: Eccoci qua.
1: Allora, un libro che è una sorta di raccolta di quelle che sono le parole chiave di un personaggio che ha fatto la libertà di espressione del suo punto di forza, giusto? Dico bene?
2: Esattamente così, è stato complicato mettere insieme, diciamo, scegliere tra tante parole che si potevano scegliere, però alla fine ce l'ho fatta.
1: Ce l'ha.
2: 250 pagine.
1: Apposta, sono
2: forse
1: veramente
2: pure
1: tante. Ne vogliamo dire qualcuna?
2: Buonismo, accoglienza, che ne so, altre parole che non si possono pronunciare, uno che inizia con la F e finisce con la A, poi c'è alcuni personaggi, Boldi, Massimo, poi che ne so, Funari, personaggio storico, Radio Belva, che è un vecchio programma che ho fatto, poi c'è, che ne so, c'è prostituzione, ce ne sono tantissime, adesso c'ho un elenco qui, se vuoi lo riprendo subito.
1: Non c'è problema, intanto le chiedo.
2: C'è anche scoreggio, penso. Il valore delle scoreggio.
1: Dicevo, esiste un limite oltre il quale non si deve andare? Si può andare.
2: Ci sono le leggi, ci sono tante cose, figuriamoci. Poi ognuno si dà i propri limiti e i limiti te li dà il tuo editore di solito, no? O chi. Se uno ha un editore, perché poi c'è anche. Ci sono persone che sono. Che non hanno editori, no? Si governano da soli. Io ho un editore che ovviamente mi dà dei limiti. Sono pochi, però ci sono.
1: Lei è un conduttore radiofonico, siamo in radio, le posso chiedere un saluto per gli ascoltatori di Radio Puglia?
2: Saluto gli ascoltatori di tutte le radio, oggi sono a Radio Puglia, per me la radio è vita, per me la radio è libertà e dunque viva la radio.
1: Perfetto, grazie mille per il suo contributo.
2: Ciao.
0: Viva la radio, ha ragione Cruciani, viva la radio. È sicuramente uno dei mezzi più belli e più emozionanti, la musica passa attraverso la radio e con delle dediche, con dei pensieri speciali, ha un sapore diverso. Perciò ne approfitto per dirvi che in questi ultimi 10 minuti prima di concludere questo Radio Puglia è possibile, il programma speciale che abbiamo realizzato in occasione del Libro Possibile 2026, se avete un'ultimissima dedica da fare a qualcuno prima di salutarci, prima di andare a dormire, avete solo 10 minuti al 333 166 5757.
3: Radio Puglia.

0: Buonanotte Arianna, anche a te, buonanotte, ciao cara, ciao, ciao da Sissi, da Putignan, ciao, buonanotte, un abbraccio forte, a presto, un abbraccio, bravissima, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, sì, ciao, ciao, ciao anche a te e buonanotte. Ti abbraccio e ti mando un bacio anch'io.

ultimo brano dei Beatles del 1968, concludiamo Radio Puglia è possibile, il programma ideato in occasione del libro Possibile 2026 direttamente da Polignano a Mare, 25esima edizione, e Radio Puglia anche quest'anno è media partner. Noi di Radio Puglia siamo stati presenti lì per intervistare i partecipanti, gli ospiti del libro Possibile. Io sono stata qui in radio con voi per rendere tutti voi partecipi, dato che non tutti hanno avuto la possibilità di essere a Polignano, ma attraverso la radio avete potuto ascoltare alcune delle interviste che hanno rilasciato gli ospiti a noi di Radio Puglia e non solo. Vi ringrazio per questa serata, vi auguro una buona notte, vi ricordo che domani c'è sempre la diretta di Radio Puglia e da lunedì ricominciamo con i nostri soliti programmi. Grazie ancora, buonanotte a tutti e a prestissimo. Ciao, un bacio da Arianna!

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Some people say I'm happy.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il